Che Cristo sia il Signore, il nemico già vinto sta. Gesù convenzione, oriento e